0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Con riferimento ai comuni italiani, l'infedeltà fiscale è stimata in quasi 107 miliardi di euro all'anno. Nel solo 2024 queste amministrazioni sono riuscite a recuperare dagli evasori appena 5 milioni di euro. Il commento di Daniele Nicolai, ricercatore all'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
2: La partecipazione dei comuni, quindi l'ente locale più vicino a noi, al contrasto all'evasione fiscale è rimasta marginale. Si pensi che solo 304 amministrazioni su quasi 8.000 comuni, meno del 4% dei comuni italiani, hanno inviato delle segnalazioni qualificate per la lotta all'evasione. Il comune di Genova è quello che guida la graduatoria dei contributi ricevuti con 407.000 euro, seguito da Milano 373.000 euro, Prato 170.000 euro e Torino con 114.000. E molto più modesti sono invece i valori di Roma, appena 10.000 euro, e soprattutto Napoli con 834 euro. Questo limite tanto coinvolgimento degli enti locali è riconducibile anche alla carenza di personale specializzato e comunque alla non assoluta priorità assegnata al recupero proprio dei tributi comunali.
1: Termina così questa edizione del giornale. Grazie per averci seguito.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno Giovanni, grazie della compagnia che ci fate tutte le mattine. E sono Gianni da Roma, sono in macchina, vi ascolto in FM. Volevo sentire il brano di Tochigno Verrà il giorno e lo dedico a voi due, a tutto lo staff di Radio Birichina e a tutte le persone che si stanno recando al lavoro. Grazie.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Rocchetta con Michel Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it.

0: usa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
9: Silenzi che sono come nuvole, gonfi, soffici e liberi. Ma se ci entri dentro, potresti perderti. Radio Birichina ti fa sognare e volare allo stesso tempo. Birichina.
10: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un
11: tempo
10: operatore.
11: Di attesa.
10: La preghiera è 2,48 per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
15: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
16: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
17: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
18: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Birichina per augurare buon compleanno a Paul Simon, celebre cantautore, chitarrista e compositore statunitense, nato il 13 ottobre 1941 a Newark, New Jersey. È conosciuto a livello mondiale soprattutto per il duo Simon e Garfunkel, di cui faceva parte con Arthur Garfunkel, e per la sua carriera solista, che ha esplorato generi come il folk, il rock e la world music. Auguri a Paul Simon e una buona giornata a tutti voi!

Buongiorno Radio Birichina, sono Giorgio, vi ascolto in streaming da Torino. Vorrei richiedere Stupida Sfortuna di Fulminacci. Grazie mille, siete fantastici, buon lavoro a voi e a tutti gli ascoltatori.

Bologna. Volevo dedicare a Bruno di Venezia, facendogli complimenti per le sue bellissime sempre richieste che fa, la canzone Stomp dei Brother Johnson. Grazie, ciao.

0: Buongiorno, sono Giovanni da Bargnano. Volevo dedicare ai miei tre bambini e Quando viaggi da sola di Benji e Fede. Ciao.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
2: Ciao Birichina, sono Licia dalla provincia di Verona e vorrei augurare un felice compleanno a un caro amico che mi ascolta sempre. Vorrei dedicargli la canzone Dormi amore di Celentano. Grazie Birichina, amica mia, un abbraccio forte, ciao.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun.
5: Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Birichina. Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 8:01.
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio: la sesta di A si chiude con 2 vittorie casalinghe. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: La tua

0: la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
9: Puoi non dire che non te l'avevo detto.
10: Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brabante Sopra Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, fai tornare il sole della strana società. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao ciao!

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Nord, fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Radio Benettina, sono Stefano da San Simo. Volevo dedicare a Milly Abita in te di Gatto Panceri. Vi ascolto in FM. Ciao, grazie.

richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
9: Birichina. Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
10: C'è un Veneto che conosci e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
11: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
12: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
13: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Sono Giuseppe dalla provincia di Varese e vorrei ascoltare la canzone di Francesco Guccini, Stagioni, dedicata a Stefania e tutti gli ascoltatori di Radio Birichina, che so per certo essere moltissimi in tutta Italia. Una buona giornata allo staff e tante belle cose. Buona giornata a tutti birichini.
1: Quanto tempo è passato

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao Filippina, sono Natella, chiamo da Matera in provincia di Brescia, chiamo in FM, vorrei ascoltare Amore Bello di Baglioni, che tutti quanti nella vita hanno avuto un amore bello e lo dedico a tutti gli amori belli. Ciao, buona giornata, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La premi 2,48 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo 2 minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro. Tutto questo a 38 euro. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno. Il pontefice sarà ricoverato in tarda mattinata, ha annunciato la sala stampa vaticana, per la rimozione di un nodulo polmonare emerso durante controlli di routine. Cancellate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Al momento resta invece confermato il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in audizione parlamentare, ha detto che vorrebbe la possibilità di utilizzare la NEC anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Poi sulla legge di bilancio ha annunciato: tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno. Intanto la premier Meloni dichiara: la crescita dell'Italia è debole, con Germania e Belgio chiede all'Unione Europea misure per l'energia. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. È stato nominato commissario Alberto Di Rubba. Calcio, riparte la Champions League, stasera l'Inter ospita il Bruges, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. È tutto!
2: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Attenzione piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire minicross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su due e quattro ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Bella casa, manca solo qualcosa.
3: Una porta di design, vai da Bartocci.
2: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
3: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
2: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
3: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
3: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

Buongiorno, sono Fiorella, ascolto in FM dalla provincia di Vicenza. Gradirei sentire Perfect di Ed Sheeran da dedicare a chi è sicuramente in ascolto e si macina la notte minimo 200 km al giorno. Grazie, un abbraccio a tutti i diritti.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
7: Raccontare un proprio difetto, riconoscere un errore, ci consente di essere percepiti come veri, trasparenti, forti, concreti e obiettivi. Radio Birichina, noi siamo come sembriamo, ecco perché ci volete bene. Birichina.
8: Sorteggio del TAV.
9: E chi vuole essere ascoltato?
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
15: Il palo del mattone!
16: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buongiorno Radio Birichina, sono la Ines da Tiene. Stamattina per cortesia vorrei ascoltare Ciao Amore, Ciao cantata da Luigi Tenco. Vi auguro a tutti i birichini una buona felice giornata da Inge e ti dedico anche alla fortunata la canzone. Grazie, Dankeschön, auf Wiedersehen, Inge. Lass.

0: Radio Birichina.
1: Problem. Questa è Radio Birichina, buongiorno da Rosa e buongiorno anche da Alberto Acerbis. Metà di ottobre e noi stiamo già pensando a qualche promo, a qualche regalo natalizio da fare che sia diverso dai soliti e soprattutto utile. Buongiorno Alberto, hai qualche idea tu?
2: Per Natale stiamo preparando delle cose straordinarie che riguardano chiaramente il nostro olio, poi ci sono due prodotti nuovi straordinari. Puoi regalare, per carità di Dio, la calzettina, la mutandina, il cappellino che si accende, la cravattina, va bene. Però se a Natale vuoi fare un regalo che ti dicono mi hai regalato un qualcosa di straordinario, in famiglia stiamo gustando il tuo regalo che è l'olio Acerbis, dove l'hai trovato perché non si trova nei supermercati? Ecco, il regalo deve essere questa roba. E adesso voglio ricordarvi che stiamo preparando l'olio nuovo al prezzo vecchio, 84 euro, 6 bottiglie da litro, il trasporto è gratuito. 030 68 40 48 oppure olioacerbis.com. Vediamo se sei presente.
1: Sono presente, sì. Cosa diceva il nonno? Dai, dimmelo Alberto.
2: Che l'olio bu è il sempre regalo. Ti voglio bene.
1: Bene, vi ricordiamo ancora una volta il numero per ordinare per tutte le vostre informazioni: 030 68 40 408. Grazie Alberto.
2: Buon Natale.
1: A te famiglia.
2: Sei forte, grazie, ciao.

Buongiorno Birichino, io sono Franco di Treviso. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, una canzone rock la più bella che c'è. E la dedico a tutti quanti i birichini. Vi voglio bene, ciao a tutti.

0: Ciao Radio Birichina, sono Roberto da Alassio, provincia di Savona. Mi piacerebbe ascoltare di Fabrizio De André Rimini.
1: Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale.

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e un minuto.
2: Birichina. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spreco. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.

0: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora!
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone sarà operato nel pomeriggio al più tardi mercoledì mattina per il nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali da 0,5% a 0,8% la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Alzata di 0,2 punti percentuali all'1,1 anche la stima per l'area euro, mantenendo l'1,2% previsto per il 2027. Lo si legge nella World Economic Outlook presentato durante le riunioni FMI a Bangkok. Il ministro dell'economia Giorgetti, che oggi interviene alla Camera, ieri ha detto che il documento programmatico di finanza pubblica tiene conto del protrarsi delle tensioni geopolitiche e dei loro effetti inflattivi che ha spinto verso l'alto i rendimenti sovrani, che sono tuttavia compensati dal buon andamento delle entrate sostenuto dalla resilienza dell'attività economica e del rafforzamento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti. Intanto all'ex Ilva la mobilitazione, che dall'essere inizialmente di 24 ore su decisione dell'Assemblea dei lavoratori e delle sigle sindacali FIM, FIOM, WILM e USB, è diventata oltranza e destinata a proseguire sino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo chiesta da ieri. E per il momento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: L'universo è pronto a venirti incontro, se almeno percepisse le tue aspirazioni laddove tu ne abbia. Agisci adesso. Non c'è domani che non sia costruito dai frutti piantati oggi. Radio Birichina, sempre in movimento, sempre work in progress. Birichina.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Sono Roberto da provincia di Verona, volevo dedicare una canzone di Queen a mia moglie Donatella che sta tornando al lavoro dopo un periodo di convalescenza. Grazie a tutti, buona giornata.

Buongiorno Birichini, Radio Birichina. Volevo fare una dedica alla moglie di mio nipote Nicola, a Erika, che compie gli anni, e la canzone dei Camaleonti, L'ora dell'amore, da Amelia e Mario. Grazie, buongiorno.

0: Ciao Radio Birichina, sono Fiore e chiamo dalla provincia di Vicenza. Volevo dedicare ai miei colleghi Diego e Daria la canzone Dio è morto dei Nomadi. Grazie e un abbraccio a tutti i birichini.
1: Ho visto.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Ciao, buongiorno Radio Birichina, sono Michele, sto viaggiando per Venezia, volevo ascoltare A mano di Rino Gaetano da dedicare a tutti i miei colleghi falchi, grazie.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao a tutti, mi chiamo Rienzo, chiamo dalla provincia di Vicenza, ascolto in FM. Per favore, vuoi ascoltare la canzone Punto Fermo di Tiro Mancino? La dedico a tutti voi e alla mia amica Mara. Grazie e buona giornata a tutti.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Davide della provincia di Bergamo, ti ascolto in FM. Voglio dedicare al mio collega oggi la canzone di Enzo Iannacci, Vengo anch'io, no tu no.

0: Sono le 16:00.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
4: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Radio Birichina Traffico.
9: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1, variante per traffico intenso. Per ora è tutto.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono Roberto da Marostica. Vorrei ascoltare, se possibile, La guerra di Piero di De André. Ascolto in FM e un saluto a tutti i birichini. Grazie.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno

fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: andato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Ciao a tutti, sono Fausto, chiamo da Frassinetto Po in provincia di Alessandria. L'ascolto in streaming e oggi pomeriggio vorrei ascoltare gli Evanescence con My Immortal. Ciao ciao!

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
9: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa. Chiama subito al 393-7366-770.
1: Sono Laura da Macchiarella, provincia di Milano, e vi ascolto in streaming. E avrei piacere di ascoltare Pronto, buongiorno e la sveglia dei Po. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao ciao.

Ciao Radio Americana, sono Salvo dalla provincia di Brescia, Bedizzole. Vorrei ascoltare Il principe di Claudio Amori e dedicarlo al mio compagno. Ciao e buon pomeriggio.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Berichina. Chi porta il sole nella vita degli altri non può tenerlo lontano dalla propria. Radio Birichina, la luce che illumina. Seguila sempre. Berichina.
7: C'è un Veneto che conosci e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni.

0: tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Chiamo dalla provincia di Gorizia, sono Daniele, buon pomeriggio. Dedico alla mia amica Barbara Simeoni la canzone di Lorenzo Giovanotti, Penso Positivo. Questa canzone è dedicata anche al suo fidanzato Luca. Ciao, un bacio e un abbraccio. E non mollare mai, mi raccomando.

0: La fantasia.
1: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la

Sono Mattia, vengo da Verona, sono in macchina con mia nonna Loredana e mia sorella Eleonora. Vorrei ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Grazie, ciao!

che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: sono Tania.
1: E io sono Edoardo.
0: Vi ascoltiamo sempre in FM, stiamo tornando verso Verona, che abbiamo fatto un viaggio a Vienna, e vorremmo ascoltare
1: La Vasca di Alex Britti.
0: Alex Britti, ciao!

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 17:00.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo.
7: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo...
9: I salumi dei Fratelli Guerriero.
7: Siamo salvi.
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
14: Perché Radio Birichina fa il caffè. Ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Ehi tu, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

0: tutte le decisioni che impegnano delle vite umane sono prese da coloro che non rischiano niente. Radio Birichina, per la pace, sempre.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori continua. La mobilitazione, inizialmente di 24 ore, su decisione dell'Assemblea dei lavoratori e delle sigle sindacali FILM, FIOM, WILM e USB, è divenuta a oltranza. A livello territoriale saranno organizzate tutte le iniziative necessarie, fanno sapere i sindacati interessati. Nella Francia, un attacco informatico ha colpito le infrastrutture e di refrigerazione di centinaia di catene di supermercati. Come riportato dal quotidiano Le Figaro, è stata compromessa la funzionalità di un software che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione di dette catene. Come fatto sapere da una delle società coinvolte, si stimano perdite per diversi milioni di euro. Inizio delle riprese del film Miami Vice 85 di Joseph Kosinski, ispirato alla serie televisiva poliziesca degli anni 80, interpretata da Philip Michael Thomas e da Don Johnson. Nel frattempo sono state diffuse le prime immagini degli attori Michael B. Jordan e Austin Butler nei panni di Ricardo e Sonny. Il film esplorerà il glamour e la corruzione della Miami di metà anni 80. E questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo buona serata.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Birichina. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
14: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci pronti, amici di Birichina, anche oggi per le due perle pomeridiane. La prima è un brano di Little Tony, 1964, con la sua voce ci fa ascoltare Non aspetto nessuno. E poi abbiamo Christopher Cross con un pezzo del 1964.

di MSC Meraviglia da Barcellona, tutto bene, grande compagnia, grande divertimento, vi aspetto domattina per due nuove perle qui su Radio Birichina, sempre dalla navigazione con MSC Meraviglia.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, sono Sira e vi ascolto in FM da Tortona. Vorrei ascoltare La Rosa dell'Inverno, Mango, e dedicarla a tutti coloro che sono in ascolto e anche a voi. Un abbraccio e grazie.

Buon pomeriggio, sono Antonio, ascolto su modulazione in frequenza esterna dalla provincia di Roma, zona dei Cancelli, e vorrei ascoltare Loretta Goggi, Monte Allargato. Un saluto a tutti.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-7366-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
14: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere

0: stagione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Pronto, buongiorno Birichina. Sono qua in cucina da Farata e mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Pooh, Vecchia, in silenzio. Chiamo da Cervinano del Friuli e io sono Fedora. Ciao ciao!

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Luciano da Bergamo e vorrei ascoltare la canzone antidroga di Fabri Fibra ed Emma. Ciao!

Salve, sono Paolo da Piove di Sacco, agricoltore diretto. Vorrei ascoltare la canzone di Albano, Nel Sole, dedicarla a tutti ai miei amici che mi conoscono. Ciao, grazie a tutti, Birichina. Buona serata.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 58 minuti. Birichina.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
1: Le notizie di Radio Birichina.
7: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: C'è nel giorno un'ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore. È l'ora serena del crepuscolo. Radio Birichina. Serena è. Birichina.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa,
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
18: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di
2: premi 2,48
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
7: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
7: Aspetta, in frigo?
8: I salumi dei fratelli Guerriero.
6: Siamo salvi.
9: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
10: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
13: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
17: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: il mare d'inverno, cantata da Ruggeri. Grazie, ciao.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

0: Milano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21:30.

0: Buonasera Radio Birichina, a me piacerebbe ascoltare, ciao ragazzi, ciao, di Adriano Celentano. Io a quei tempi ero una ragazzina e la dedico a tutti i ragazzini come me. Buonasera Radio Birichina e grazie.
1: No!

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

0: Mr. Breeze.
1: Ciao Radio Birichina, io chiamo dalla provincia di Torino. Volevamo Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Un bacione a tutti, ciao a tutti.

0: Ciao, sono Giusy, chiamo da Chieri, provincia di Pisa. Vorrei ascoltare La casa in riva al mare, cantata dalla Mannoia. Ciao a tutti.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Birichina.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
10: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Silva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A, un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Birichina. A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
13: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
12: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
14: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
17: Katia, plin plin. Ah sì, scusa.
16: Plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
18: Birichina. sono Manuel e lo ascolto sempre. Guarda, mi farebbe molto piacere se metteste il grande incubo degli 883. Grazie, ciao.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Birichina. Ad Aprilia l'off-road prende vita. AF Team, quad, mini cross e pit bike, sicurezza e adrenalina pura. Un mondo di veicoli per adulti e bambini, perfetti per il tempo libero, lo sport e l'avventura. Nel nostro showroom ricevi una consulenza su misura per scegliere il mezzo adatto a te. E con la nostra officina meccanica le tue performance restano sempre al top. Vieni a trovarci in via Nettunense 294 o seguici sui social. AF Team Aprilia.com.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, eh?
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Berichina. Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. Radio Birichina, sorridi.
11: Berichina. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore.
12: Di attesa. La
11: premi
12: sì,
11: per 2,4
12: per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
12: Forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
21: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
22: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Ciao Radio Vecchina, sono Patrizio della provincia di Alessandria. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare Rod Stewart con la canzone Nice Tonight. Spero di averla pronunciata bene. La dedico alla Betty, vostra regista. Grazie a voi, buona serata a tutti.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 0 minuti. Berichina.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Radio Birichina Meteo.
10: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Italia. Ci attendono giornate soleggiate. Sul nord Italia il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, almeno fino alla giornata di venerdì. Poi nel weekend la situazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda le temperature, valori piuttosto bassini di notte a primo mattino, con minima anche intorno ai 10 gradi, massime non oltre i 21-22, ma siamo nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata.
0: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

Sera, birichini e birichine da Venezia. Gentilmente mi fate ascoltare la canzone dei Nomadi qui. Grazie, buona serata a tutti, un bacione, ciao.

0: C'è un Veneto che conosci e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Lo Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Augusto da Modena, in FM, vi sto ascoltando. Volevo ascoltare una vecchia canzone francese di Vanessa Paradise, Joe Le Taxi. Buona serata a tutti e grazie.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Berichina. Nelle favole il principe salva sempre la principessa. Nella realtà noi donne ci salviamo sempre da sole. Radio Berichina. Favola o realtà, l'importante è che ci sia. Berichina.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei fratelli Guerriero.
10: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
16: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Ehi, Radio Birichina si

0: Radio Birichina, speciale Champions League.
1: Buonasera da San Siro, si sta riempiendo lo stadio, l'impianto del Meazza per questo Inter Brugge, la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, un turno in cui l'Inter di Christian Kivu cerca il riscatto, una squadra che ha consolidato la propria posizione in campionato, travolgente 3-0 contro il Parma di sabato, vuole però una chiamata a sé di necessarie conferme, perché l'Inter è partita con una sconfitta in Champions, la stessa cosa ha fatto il Bruges che è stato superato 3-2 in casa dell'Aston Villa. Nerazzurri, campione d'Italia in carica, però sconfitti a Madrid contro il Real. Stasera torna Lautaro Martinez al primo minuto, la coppia naturalmente con Thuram, quindi titolarissimi davanti per la formazione di Kivu, che in mezzo si affida a Zielinski. Dall'altra parte c'è in porta Yann Sommer, che ha contribuito a scrivere pagine importanti nel recente passato interista, il portiere che adesso veste la maglia del Blu, e ieri ha presentato peraltro la partita davanti ai microfoni. Si comincia alle ore 21 qui al Meazza, squadre che stanno ultimando il riscaldamento. Inter Brugge per la Champions League.
0: Radio Birichina, speciale Champions League.

Ciao Birichina, sono Paolo da Vicenza. Volevo ascoltare la canzone 747 Strangers in the Night dei Saxon. Grazie e buonasera.

Ciao Radio Birichina, sono Loretta di Castiglione delle Stiviere. Stasera vorrei ascoltare Conchiglia Bianca dei Cugini di Campania e vi auguro a tutti una buona serata. Arrivederci e alla prossima.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 59 minuti. Birichina.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
5: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
4: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
5: 83
4: 17
5: 91.
6: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
8: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
1: Chiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
0: Birichina.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Uni euro
13: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Sì, ma tanto c'è tempo.
16: Sì, ci vado domani.
15: Ma va, che mica scappa,
16: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
15: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
17: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: cuffie.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Bella casa, manca solo qualcosa.
7: Una porta di design. Vai da Bartocci.
6: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
7: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
6: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
7: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vieni.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina, siete fantastici, ma fantastici veramente. Vi ascolto ogni volta, mi tenete sempre tanta ma tanta compagnia. Volevo ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Mia ragione, e dedicarla alla mia dolce metà. Buona serata a tutti e mi tenete ancora tanta ma tanta compagnia. Ciao!

0: mantenere il veicolo nella corsia.
1: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
0: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
2: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Denaro è tempo il...
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Per riparare un cuore che ha sofferto, ci vuole il doppio dell'amore che ha perso. E Radio Birichina di amore ne dona tanto. Birichina.
11: Attenzione, piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire minicross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su due e quattro ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi,
18: DJ Silver.

0: da Modena ha graffiato per voi DJ Silver.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Radio Birichina, sono Andrea, chiamo da Legnago. Volevo dedicare Sai che bevo, sai che fumo, di Nicola di Bari, al mio grande amico, anche lui Andrea. Ciao Radio Birichina.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Paolo Montecchio Maggiore, Vicenza. Vuoi sentire la canzone di Calci? Grazie, ciao.

0: pagine. Radio Birichina, speciale Champions League.
1: Risposta tra tre soldi e Lautaro ha scandito i ritmi di questo 1-1 tra Inter e Borussia. Chiuso il primo tempo dopo un minuto di recupero, con l'Inter costretta a inseguire per poco più di un quarto d'ora. Rigore di tre soldi arrivato dopo l'intervento di Çalhanoğlu, ammonito anche il turco nella circostanza, in seguito un calcio d'angolo gestito male dall'Inter, in cui Zielinski si è fatto anticipare, non è riuscito a calciare il polacco, ha ripartito il Bruges e ha innescato l'azione che ha portato al calcio di rigore. Partita molto vibrante, molto frizzante per la verità, colpito attraversa sia l'Inter che la formazione belga. Sembrava stregata la porta per l'Inter di Chivo, reduce dal 3-0 sul Parma, reduce anche dalla sconfitta di Madrid nella prima gara di Champions, perciò è fondamentale tornare a fare punti questa sera in Europa. Un Inter che non ha un bel bilancio per la verità tra l'ultima stagione e l'inizio di questa in Champions League, adesso però ha rimesso le cose a posto e ha tutto un secondo tempo davanti per provare a vincere, a rimontare definitivamente il Bruges. Un invento 1-1 al Meazza.
0: Radio Birichina, speciale Champions League.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su it.si.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni: eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Birichina. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
9: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Ciao Radio Birichina, sono Giada D'Adria, provincia di Rovigo, ascolto in FM. Volevo sentire Hello di Adele. Grazie di tutto, buona serata, un saluto allo staff e a tutti i birichini, ciao!

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Berichina. Non dobbiamo piacere a tutti, basta piacere a chi piace a noi. Radio Birichina, a noi ci piace e a voi vi piace.
6: Birichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Bella casa, manca solo qualcosa.
8: Una porta di design, vai da Bartocci.
7: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
8: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
7: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
8: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
15: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
14: 035 83 17 91.
15: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.

0: Radio Birichina, speciale Champions League.
1: Inflette di tre soldi, gol di Bergmann, è stata una partita bellissima, ma risultato che dice l'esatto contrario per l'Inter e anche per il calcio italiano. Perde la formazione di Chivu, campione d'Italia, perde il Napoli contro il Villarreal ed è per quanto riguarda l'Inter la seconda sconfitta in due partite, ma in Europa si conferma davvero un digiuno pazzesco, 7 sconfitte nelle ultime 8 apparizioni in Champions League per la formazione nerazzurra, che crolla sotto il colpo di tre soldi, gli errori di Martinez che hanno determinato un gol dei due segnati dai belgi nella ripresa, quello che di fatto ha spezzato le gambe all'Inter, ha determinato un blackout. All'Inter non sono bastati 30 tiri totali per poter nemmeno avvicinare il pareggio, doppietta di Lautaro che però anche sulla coscienza molte occasioni sciupate, soprattutto sull'1-1 quando poteva portare in vantaggio la formazione di Chivu. Adesso è il momento naturalmente della riscossa, sarà a quello della risalita, ci si augura per l'Inter, ma il calendario non presenta certo avversari morbidi da qui all'ottava giornata di questa fase a gironi. Tutto dunque da Meazza, il Borussia ha battuto 4-3 l'Inter. Buonanotte da Milano.
0: Radio Birichina, speciale Champions League.
2: Radio Birichina.
3: Time.
4: Ora.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
13: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
12: È vero, è vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
13: 83
12: 17
13: 91.

0: Evoluzione umana, Radio Birichina dice no e ci ricorda che se pianti un albero, pianti una vita. Birichina.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Berichina.
5: Le cellule del nostro corpo reagiscono a tutto ciò che dice la mente. La negatività abbatte il nostro sistema immunitario. Quindi, su con il morale e ascolta sempre Radio Birichina. Birichina.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Padova ha graffiato per voi Massimo Artusi.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

bikini? Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate. E chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina. No problem.
1: Birichina. Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta

0: cuore, dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Birichina. Birichina.
1: Nel lavoro. Sedie e tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27. Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.